Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Oggi sono solo come lo è soltanto un folle, uno straniero.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

andare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. A noi

0: cambiato la vita.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: I'm gonna give you one more chance. Now if you want to apologize, here's your opportunity.
2: You ready?

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sta cadendo la notte sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte

0: sembra di accarezzarla.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: ma non si torna indietro.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

uniforme che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di Camera di Consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali. Domani in Messico, Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Nella casa la situazione pesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse già oggi sono piene le

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Via. È tutto giusto ed hanno tutti ragione, ma sono stanco di prestare attenzione.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito, in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
2: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
1: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Ay Dios, ahora te lo traigo. Tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: 川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania.

0: e sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
1: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre, blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Du hast eine Bonusserie!

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: conoscenza, i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Luca, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Luca, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Luca, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Luca, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

trebuie. Sono il peste di dimenticare, di lasciarci andare. Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Faster and faster, I cross the fader, boost in the master. Slow the tempo, faster and faster, I cross.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: All you copycats out there, get off of my tip, 'cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip.

0: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. Signora, signora, lasci stare tutto. Stava andando a fare compere, a fare shopping? No, sta per iniziare lo Shadows Light. E allora deve rimanere in macchina ad ascoltare la radio, se si trova in macchina oppure a casa, perché inizia una nuova puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, vi tiene compagnia con i Senza Radio in studio, nella fattispecie in questo caso speciale e specifico, Angelo Franzone, che poi sarei io, mentre Andrea Lombardo, nella sua ormai presenza direi quasi olografica, una presenza nell'etere, e comunque c'è e lo abbracciamo e ritornerà qui con noi a condurre lo Shadows Light. Oggi di cosa si parla? Oggi si parla di fantasia o verità, si parla di illusione o verità, si parla di tutti quei santoni, quei maghi, quei guaritori, quei medium e chi più ne ha più ne mette. Le definizioni ormai si sprecano, però il problema, anzi il comune denominatore di queste persone è sempre lo stesso, eh? Professionisti dell'inganno, quelli che approfittano di noi e di tutti quanti noi, dei nostri momenti, quelli un po' più deboli, un po' più strani, in cui possono incunearsi e appunto ingannarci, prenderci in giro e soprattutto prenderci dei soldi. Come fare a difendersi? Ne parleremo qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da sempre non vi abbandona mai. Ma prima c'è la nostra sigla. Sì.

Ed eccoci, allora oggi possiamo iniziare, come dire, in maniera ufficiale la puntata di Shadows Light, questo show radiofonico che da sempre, ormai, da tempi immemori, vi accompagna nelle vostre giornate, settimana dopo settimana, un argomento da mettere in luce per poi riderne insieme delle ombre. Oggi ci occupiamo di quelli che sono i maghi, i guaritori, i medium, i santoni, insomma le persone che in qualche modo fanno leva su quella che è la nostra debolezza, che può essere in quel momento una debolezza anche psicologica, fisica, mentale, beh insomma un qualsiasi momento che attraversiamo nella vita in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili. Ecco, loro fanno leva proprio su questo per approfittarsi, per ingannarci e per darci delle false speranze in cambio di denaro. E allora attenzione, perché poi all'inganno si aggiunge anche il fatto che poi chi è stato ingannato si vergogna anche per esempio di denunciare, quindi queste persone in qualche modo la fanno franca. Ma vi daremo qualche dritta qui a Shadows Light. Prima, come sempre, come dopo, si inizia con la musica, quella bella, quella che ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa dimenticare tutti quanti i nostri problemi. Che cimba, lui è Maluma.

Questo brano, tra parentesi, si intitola Te Te Te. Te Te Te. Il titolo è duro, lei è Kikalef, prodotto interamente da lei, interpretato interamente da lei, scritto interamente da lei. Oh yeah! E voi siete sempre in compagnia di Angelo Franzone qui su Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi mettiamo subito le mani avanti perché noi non siamo santoni, non siamo guaritori, non abbiamo poteri paranormali e quindi in qualche modo vi aiutiamo, ma come? A noi basta la musica, che neanche facciamo noi, noi la organizziamo, prendiamo la più bella musica scritta dai più grandi e ve la mettiamo, la serviamo su un piatto come un piatto che vi fa un grande chef, no? E allora ve lo serviamo lì e voi in qualche modo cercate di star bene. Questo è il nostro modo di potervi fare stare bene qui a Shadows Light mentre parliamo invece di argomenti abbastanza seri, perché in Italia c'è un problema con questi guaritori, medium, santoni, insomma c'è tanta gente che incautamente si affida a loro, ma il problema è che non ci sono delle statistiche che possono avere un valido metro di paragone, perché molta gente non dice di rivolgersi a loro, per cui ecco i numeri sommersi poi potrebbero essere tanti e tanti altri. E come si entra in questa ragnatela, nella ragnatela di un santone? Di solito succede che a seguito di necessità spirituali, esistenziali, insomma una persona sta male, non ha lavoro oppure lo ha perso qualche familiare caro, oppure ha una malattia inguaribile, oppure ha perso l'uomo, la donna della propria vita, nel senso che magari una relazione finisce male e ad un certo punto questa persona prova a rivolgersi a queste persone che hanno fama di essere guaritori, perché ne hanno sentito parlare a qualche soggetto, qualche propria cerchia di familiare, e allora uno va, si mette in coda e viene in qualche modo ascoltato, viene rapito dalla ragnatela e poi chissà cosa succede. C'è il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: Talvo Buono qui a Shadows Light, questo pezzo che ormai ascoltiamo da diverse settimane, il nuovo singolo che comunque ci porta a quello che è il mondo della musica indipendente, della musica che insomma nasce anche lontano dai grandi circuiti ma riesce lo stesso a farsi ascoltare da tutti. Vi stiamo preparando una bella sorpresa, chissà se ci riuscirà durante la seconda parte di Shadows Light. Intanto vi ricordiamo che oggi siamo qui a discutere di quelli che sono insomma le ragnatele che ci tendono santoni, maghi, guaritori e di quali poi saranno gli eventuali consigli che vi daremo e che comunque ci danno anche tutti quanti per evitare di cadere all'interno di questa rete, perché succede, ragazzi, succede a tutti, non è questione di essere di un'intelligenza superiore o meno, perché i momenti in cui praticamente magari siamo un po' più deboli anche psicologicamente succedono a tutti, e quindi magari qualcuno per sbaglio può anche caderci. Allora bisogna sempre essere svegli, attivi e reattivi. Ci fermiamo soltanto un attimo per una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con un grande brano, uno di quelli che vi faranno sobbalzare dalla sedia. A tra pochissimo.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows Light.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Immortale degli After Hours non è per sempre, era il 1999 e oggi questo brano ci suona ancora bellissimo più che mai, e questi sono, questa è la bellezza della musica, insomma, di brani che rimangono poi nella memoria collettiva di ognuno di noi. Siete sempre in onda insieme a me, Angelo Franzone dei Senza Radio, quindi questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, potete dire la vostra ogni volta che volete, perché oggi l'argomento del giorno è molto, come dire, abbraccia tutti quanti, e se mai siete caduti nella rete di un santone, di un guaritrice, di un leggitore di tarocchi, beh insomma, se ci credete o meno a queste cose e come poi andate a finire, ditecelo, raccontateci pure, potete mandarci una mail senza radio @live.it, potete anche mandarci un audio messaggio al 333 38 31 587. La sorpresa che volevamo così cercare di farvi era quella di avere al telefono con noi Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I. Perché? Perché abbiamo qui il brano nuovo dei Taverna Umberto I che si addice perfettamente a quello che è il tema di cui parliamo oggi all'interno della puntata di Shadows Light. Il brano si intitola Il Mago Anthony, è uscito pochissimo tempo fa e ci parla proprio di quello che è insomma una figura abbastanza ingannevole che si aggira per cercare di costruire attorno a sé e servirsi delle nostre vite per fare insomma quello che gli pare. E allora noi ci ascoltiamo il brano, ci ascoltiamo Il Mago Anthony dei Taverna Umberto I, ma tanto troveremo il modo di poter parlare al telefono, di avere ospiti qui con noi i Taverna Umberto I, che tante volte avete sentito già qui a Shadows Light.

È il Summer Funk, quello di Francesco Gabbani qui a Shadows Light. Prima ancora avete ascoltato il Taverno Umberto I con il mago Anthony, e adesso invece è l'ora di parlare dell'argomento del giorno qui a Shadows Light, che è un argomento appunto che riguarda santoni, maghi, guaritori e company, che insomma hanno come vittima preferita innanzitutto le persone che hanno un grande bisogno di conforto, sia esso materiale, spirituale, psicologico, fisico o medico, e quindi una persona che si trova comunque nelle condizioni di mettersi nelle mani di chiunque, perché magari non ha trovato aiuto nelle altre agenzie. Possono essere la rete di amici, la rete familiare, la rete dei servizi sociali, beh insomma tantissime altre cose, per cui per mille ragioni appunto non sono riuscita ad aiutare questa persona che soprattutto le sue fragilità magari portano ad affidarsi poi a quelle che sono le persone sbagliate. Quindi attenzione, perché ci sono appunto, ce ne sono diverse di situazioni del genere, per cui dobbiamo stare molto attenti. C'è anche un decalogo, perché ci sono dei consigli, come per esempio se proprio non potete fare a meno di andare o di chiedere aiuto a questi ciarlatani, evitate di incontrare appunto il mago da soli, perché è sempre meglio farsi accompagnare da una persona fidata, in modo che, ecco, bisogna capire che cosa quel mago vorrà in cambio da voi. Quindi ovviamente andando da soli, se siete già, come dire, fragili mentalmente, è chiaro che non potreste accorgervi di alcune cose, mentre una persona fidata sicuramente vi darà una grossa mano d'aiuto. È arrivato il momento di ascoltare Freedom, libertà, liberiamoci, liberatevi. Lui è Pharrell Williams.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Maledetto me. Questo è il brano di Fulminacci. Gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è. E tu stai ascoltando Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E il bello di questo programma è che noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente. E allora ricordate che abbiamo provato a contattare, ad avere al telefono Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I? Ecco, noi ci riproviamo perché siamo insistenti, e in quanto vogliamo sapere tutto di questo loro nuovo singolo che appunto abbiamo già ascoltato qui a Shadows Light, che è il mago Anthony. Vediamo se abbiamo qualcuno che ci risponde stavolta. Giuseppe, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, ciao Angelo.
0: Bella, ci siamo, ciao, ciao Giuseppe. Allora, dicevamo, noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente, no? E quindi, siccome volevamo sapere tutti i segreti di questo vostro nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato poco fa, il Mago Anthony, davvero una cosa fantastica, bellissima, e adesso tu ce ne parlerai, ci parlerai della genesi di questo brano. Sappiamo noi che ci conosciamo da tempo che è abbastanza, come dire, che è una genesi che viene da lontano, no?
1: Assolutamente, assolutamente, un brano scritto tempo fa e viene rispolverato proprio nel 2026 con una produzione di Andrea Bilello, che ci segue già da tempo. Beh, il Mago Anthony non è altro che una sorta di consiglio da dare alla gente, a quella gente che si fa abbindolare, che crede nei santoni, nei maghi, tutte quelle persone che ti leggono il futuro, che ti predicono, che sono... evitate queste cose, sai, credete che, in voi stessi,
0: sai,
1: non
0: che...
1: lasciatevi abbindolare dalla gente, dalle persone,
0: ecco,
1: che vi
0: bravo,
1: genti e pronosticatori.
0: Giuseppe, sai che il tema principale della puntata di oggi di Shadows Light è proprio questo, no? Cioè quello di credere, di affidarsi a maghi, santoni, guaritori, medium. Beh, insomma, stiamo anche dando qualche consiglio. Infatti il brano vostro cade proprio a fagiolo, perché stiamo cercando anche di dare dei consigli per cercare di evitare. Poi sappiamo che la gente, ovviamente, insomma, tutti noi attraversiamo qualche momento in cui ci sentiamo più fragili, più vulnerabili, e quindi anche più, come dire, più raggirabili, no? Da queste persone.
1: Assolutamente, proprio un attacco frontale attualissimo a chi specula sulla buona, sulla fede della gente, in un certo senso. Attenzione, perché poi le esperienze sono sempre soggettive. A volte ci troviamo in momenti particolari della nostra vita dove non abbiamo appiglio, e a volte ci affidiamo proprio a queste cose per poter trovare un po' di luce. Beh, quello che posso dirvi è che la luce già è dentro di voi. Lo so, è difficile.
0: È vero.
1: Cadere. Però attenzione, ci si può sempre rialzare avendo sempre le persone accanto, le persone giuste.
0: Esatto. Ogni tanto, sai, a un vecchio amico, che ne so, anche una cosa al bar, possono già, come dire, far svoltare.
1: Una frase, un momento che
0: ti può
1: guarire in un certo senso e liberarti da questa situazione. Attenzione, non cadete in mano a questa.
0: Esatto. E allora ascoltate proprio questo brano, che è il Mago Anthony, il nuovo brano dei Taverna Umberto I. Una piccola parentesi, perché c'è un video che è eccezionale, ragazzi, quindi vi invito ad andare su YouTube, andate a cercare il Mago Anthony su YouTube, perché c'è un attore grandioso che è Giovanni Sant'Angelo.
1: È uno strepitoso Giovanni Sant'Angelo.
0: Ma ragazzi,
1: che il mago Anthony in maniera eccezionale.
0: Quindi andate anche a vedere il video. Allora Giuseppe, noi il brano lo abbiamo già passato, i nostri ascoltatori lo hanno già sentito, ma lo stanno ancora risentendo.
1: Grazie.
0: Proprio in sottofondo, perché noi nostra chiacchierata abbiamo avuto in sottofondo il brano. Adesso ci salutiamo, perché siamo nel momento della puntata in cui c'è il momento 80-90, lo abbiamo chiamato così. Noi mettiamo uno dopo l'altro due brani, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, che rappresentano, insomma, per chi è più giovane magari un modo per conoscere la musica che è
1: ma
0: stata.
1: Ma sono i migliori anni della nostra vita.
0: E invece per chi è più grandetto come noi, magari ci fanno ricordare le cose belle vissute. Va bene Giuseppe, noi ci salutiamo e ti ringrazio.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio e a presto.
0: Ci ritroviamo ovviamente ospiti qui a Shadows Light, ma tanto il mago Anthony sarà nelle nostre orecchie, nelle orecchie degli ascoltatori per diverso tempo qui a Shadows Light. Ciao Giuseppe, ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.

Era il 1996 o 97? Eiffel 65 con Blue. Questa è la versione ovviamente remixata. E invece per gli anni 80 vi abbiamo portato nel 1981 Japanese Boy di Aneka. Se volete scegliere voi i vostri brani preferiti 80-90 qui a Shadows Light, basta inviare un messaggio al 333-3831-587, mandare una mail a senzaradio@live.it. Decidete voi il vostro brano preferito, scriveteci anche il vostro nome così vi salutiamo. Intanto finisce questo angolo ottantissimo novantissimo qui a Shadows Light. Torniamo a parlare dell'argomento del giorno. L'avete sentito anche dalla voce di Giuseppe Sant'Angelo, che è dei Taverna Umberto I appunto, di cui abbiamo ascoltato il brano Il Mago Anthony, che parla proprio di questo, di santoni, di maghi, di medium, di guaritori, di tantissime altre cose che girano attorno e che vogliono ingannarci. E allora attenzione, perché non dovete vergognarvi assolutamente di aver avuto un momento di debolezza. Può capitare a tutti di essere in crisi e nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con professionisti dell'inganno, il fatto che voi ci abbiate creduto non vuol dire che siete meno intelligenti o meno preparati. Ecco, succede che in un momento di crisi, un momento proprio di stanchezza anche mentale, siamo più vulnerabili, ed è questo che fa più male, perché le persone poi si approfittano di noi in maniera molto molto più facilmente. E allora attenzione, perché poi la cosa importante è quella di rivolgersi agli esperti veri. Infatti non ci sono scorciatoie, non ci sono come dire delle vie brevi per risolvere i problemi, ma è necessario andare da professionisti veri. Andate da medici, andate da psicologi, e non ovviamente da queste pseudo persone che cercano in tutti i modi soltanto di spillarci via i quattrini. Quindi attenzione, perché questi sono consigli molto molto importanti che vi aiuteranno ovviamente nel gestire questi momenti in cui magari si è meno lucidi. Adesso è la volta di ascoltare Sahif con Buona Domenica qui a Shadows Light, la canzoncina che fa nenne.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

E per un attimo, solo per un attimo, mi sembra di rivivere le disco anni 70. Amy Stewart, Knock on Wood, 1979. La psichedelia degli anni 70. Ah, che bello, che bello. Allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico. Ritorniamo comunque, ecco, nel presente 2026. E anche se siamo nel 2026, c'è ancora gente che purtroppo si serve di maghi, santoni, guaritori, medium, si fa leggere i tarocchi, le carte, per cercare di capire come andrà il futuro. Ecco, sappiate che queste cose non sono la verità. Ecco, è tutta un'illusione. Almeno sappiatelo, almeno siamone, come dire, consapevoli. E così, tra l'altro, bisogna anche ricordare che in Italia fare il mago è vietato, e quindi bisogna senza remore rivolgersi all'autorità giudiziaria. Se si ha bisogno anche di chiarimenti, ci si può rivolgere anche all'Unione Nazionale dei Consumatori attraverso gli sportelli dedicati, perché ci sono delle cose che non si possono fare, e quindi quella di fare il mago, appunto, è una di queste. Anche per esempio quella di fare il guaritore, perché poi diventa circonvenzione di incapace se non piglio un abbaglio. E allora attenzione, perché bisogna, ecco, conoscere le cose per poterne comunque capire qual è il vero significato e poter dire vabbè, sì, però anche no, come fa il nostro J-Ax con Hippie Ya Yo, però anche no.

Cabana. Questo era Irama con questo suo nuovo singolo qui a Shadows Light. Noi continuiamo a parlarvi, anzi a darvi i consigli per evitare di cadere nella rete dei santoni, dei maghi, dei guaritori e dei ciarlatani. Vi abbiamo detto che se proprio non ne potete fare a meno, evitare di incontrare il mago da soli, è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata e poi parlare il meno possibile, non fornire i vostri dati personali come indirizzo, numero di telefono, professione, e non fornite ovviamente mai i dati bancari, perché è lì che poi vogliono andare a parare. Nel caso in cui sia richiesta l'adesione ad associazioni, a circoli, a club, farsi mettere tutto per iscritto, e se si rifiutano vuol dire che qualcosa non quadra. Non consegnate denaro, in particolare denaro in contanti, perché poi non si può dimostrare il pagamento, e il più delle volte vi viene chiesto del denaro per amuleti o per altro materiale che non ha alcun valore. Non credere agli spot, non credere alle pubblicità che promuovono risultati ottenuti da questi santoni, perché spesso sono annunci a pagamento e servono solo a reclutare nuovi adepti. Non farsi influenzare dalle testimonianze, perché tutto fumo negli occhi. Non coinvolgere bambini e adolescenti, né farsi convincere a presentare amici e conoscenti, perché altrimenti alimentiamo questo giro. E ovviamente abbiamo già detto anche di rivolgersi agli esperti, di non vergognarsi di aver avuto un momento di debolezza, di denunciare ovviamente, e non farsi convincere a cominciare una cura o a interrompere una cura. Quindi attenzione, perché chi può modificare le cure sono soltanto i

6, questo è il brano di Dennis Ferrer che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, ci accompagna a quella che è la chiusa del nostro programma e quindi, perché è la chiusa, noi ascolteremo ovviamente quello che è un brano che ci permette di tranquillizzarci, di chiuderla, come dire, come usiamo dire qui a Shadows Light, in qualche maniera storta, perché la chiudiamo con il reggae. Questa puntata strana oggi di Shadows Light, bella, fatta ricca di grande musica, di musica nuova. Abbiamo anche avuto un ospite con noi, Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I, un ospite telefonico, e ci ha fatto tanto tanto piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Torniamo la prossima settimana con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ricordate sempre che i momenti negativi, i momenti insomma nella nostra vita in cui ci sentiamo meno in forma del solito, anche mentalmente, sono passeggeri, passeranno, quindi attenzione, non rivolgiamoci mai a delle persone di dubbia professionalità e dubbia provenienza, e invece andiamo sempre dai professionisti. Prossima settimana torniamo, stesso posto, stessa ora, ci lasciamo con un brano degli UB40 del 1989, il gruppo reggae del Regno Unito che ci canta Kingston Town. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
3: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
4: Sì, forza!
5: Si parte ragazzi, benvenuti anche questa settimana con la puntualità di Don Emanuel e a tutta musica che vi accompagnerà per circa un'oretta insieme alla buona musica e non solo, anche le nostre rubriche che sono all'interno di questo programma. Oh, mi dimenticavo che c'era anche Dora. Ciao Dora!
6: Come sempre, sempre si dimentica di me. Però ok, ciao a tutti, ciao a te Emanuel.
5: Ciao, ciao Dora. Come stavo dicendo, ci sono le rubriche, no?
6: Sì.
5: Quindi una delle tue rubriche
6: è il caffè 90.
5: Che è uno dei primi, giusto?
6: Sì, empezamo in ordine perché regolarmente empiezas del final al principio. Hoy iniciamos del principio al final. También encontramos el talent on air.
5: El talent on air, sí, exacto.
6: Que cómo se hace para estar en questo talent on air.
5: I nostri amici e i nostri artisti indipendenti possono mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com e parteciperanno al Talent On Air con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E noi le canzoni che ci mandate al dimenchiocciolamail.com le metteremo qua in onda, tutte.
6: También encontramos la bellissima sección de Señalibro.
5: Esatto, grazie.
6: Congelato.
5: Grazie anche alla biblioteca di Marrubio che ci aiuta ogni volta a darci dei consigli per la lettura, e anche a Luca che si interessa molto di questa cosa, lavora lì. E niente, e poi ci sono le vostre richieste al 371-4634-294. L'ho detto bene?
6: Sì, sì, perfettamente.
5: Ah, perfettissimo. E volevo dire una cosa che ho trovato su internet. Praticamente, e durante una semplice passeggiata, alcuni ricercatori hanno scoperto che in un cimitero a New York, sotto il cimitero, si nascondevano 5 milioni circa di api sotterranee. Quindi hanno trovato queste api che erano sottoterra ed è stata una cosa incredibile. Ma ti rendi conto? 5 milioni di api?
6: Me immagino 5 milioni di abejas debajo di un cementerio. Están tranquilas, yo creo. Muy
5: perché,
6: tranquilas.
5: Porque fino adesso non se ne è accorto nessuno.
6: No, ellas están súper tranquilas, relajadas, en su estrés. Pues esperemos que también las dejen ahí, ¿no? Pues que me imagino que no estará afectando a la gente, ¿no?
5: Non lo so, pero comunque, sicuramente qualcuno avranno chiamato gli apicoltori e poi anche avranno prelevato anche un po' di miele, secondo me.
6: Me immagino 5.5 impossibile non haga qualcosa importante.
5: Qualche vasetto
6: un
5: di
6: tesoro.
5: Miele. Qualche vasetto di miele è uscito fuori, dico.
6: Sì,
5: io
6: creeria che sì, è
5: però
6: molto certo.
5: Vedi, io non sapevo delle api che andavano proprio sottoterra. Invece sì, ci sono le api che possono anche vivere lì. Io mi immagino più le formiche, sai, le formiche sono sempre
6: sotto. Pues aquellas cosas curiosas de la naturaleza, ¿no? Que son tantas que algunas no las conocemos todas.
5: Sí, infatti, no, quello sí. Pero la formica, por ejemplo, va sottoterra per l'inverno.
6: Hace sus túneles y toda la
5: invece
6: storia.
5: Adesso che siamo in estate le vediamo in giro. E qualcuno a voi vi è capitato che vi è entrato anche qualche formichetta in casa?
6: Sì, ma bastante formichette.
5: Specialmente le case che sono tipo in campagna, cose che
6: sì, affetta molto questo tema. O che non sia in campagna, perché per esempio qui si vede molta ormiga.
5: Sì, è vero, è vero.
6: No, sì,
5: le
6: sì.
5: Trovi in qualsiasi parte, secondo me.
6: È può difficile. Essere.
5: Il bello è che anche se tu vivi in alto, secondo piano, terzo piano.
6: No, ellas se las ingenian, llegan a donde sea, eso no hay límite para ellas.
5: Io non so come cavolo fanno, che hanno quelle zampette che si arrampicano nei muri lontano. e poi cadono e non si fanno niente. Cado io dal terzo piano, mi faccio male.
6: Sì, claro. No, eres una formica, eres più pesante.
5: Lo sento. Va bene, ragazzi. Allora, prima di andare avanti e perdere altre stupidezze, vi diciamo benvenuti, perché sta iniziando
6: A Tutta Musica.
5: Adesso inizia A Tutta Musica.
0: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: siamo tornati in onda. Adesso è lo spazio dedicato agli artisti emergenti, gli artisti indipendenti che mandano la musica a tutta musica qui nel nostro programma con la mail. Scrivono la mail dimenchiocciolamail.com. Quindi anche tu, se vuoi partecipare al Talent On Air, mandaci la tua, il tuo brano in MP3 in allegato a dimenchiocciolamail.com e potrai vincere una intervista radiofonica.
1: Y hoy escucharemos en el Talent On Air a Latin Lumen con Nunca Imaginé.

nunca imaginé di Lumen Latin, Latin Lumen. Latin Lumen, grazie per averci mandato il tuo brano qui a dimenchiocciolamail.com. E ricordiamo anche a tutti gli altri artisti indipendenti che vogliono mandare la propria musica di mandare una MP3 in allegato a dimenchiocciolamail.com. E il Talent On Air torna la prossima settimana.

prossimo appuntamento di giugno vogliamo consigliarvi tre letture estiva. Il primo è Il mercante di Londra, il primo libro della saga dei Flaconer. Racconta la storia di James, un giovane di umile origine che vive nella Londra dell'Ottocento. Lavora sin da piccolo nel mercato del padre e sogna di diventare un grande mercante e costruire un imperio commerciale. Grazie alla sua intelligenza, ambizione e determinazione, attira l'attenzione di un ricco mercante. Tra intrighi, amori e tradimenti, James dovrà affrontare ostacoli e pericoli per conquistare il suo posto nella società. Un romanzo meraviglioso. Secondo libro, Ascoltalo, è una guida per aiutare i genitori ad ascoltare i propri figli, cogliere piccoli segnali, calarsi nel mondo dell'adolescente e creare un legame forte che permette ai genitori di aiutare i figli e a credere nei loro sogni. Attraverso racconti reali, riflessioni e strumenti pratici, lo scrittore aiuta i lettori a comprendere e più giovani attraverso l'ascolto, un saggio veramente interessante e costruttivo. Il terzo libro, La firma del re. In queste pagine dense che ci riportano indietro nella prima metà del 800, seguiamo la ascesa e la rovinosa caduta di un nobile genovese che, giunto nel piccolo villaggio sardo di Tresnuraghe, tenta di imporre un nuovo ordine basato sull'efficienza amministrativa e su controllo spietato. Grazie a un fortunato matrimonio ad abile mosse che lo aiutano a inserirsi sempre di più nel tessuto sociale del luogo. Giorno dopo giorno, lo straniero acquisisce sempre più potere. Un romanzo che percorre l'ascesa e il declino di un uomo arrivato in Sardegna con sete di potere. Un libro super interessante. Segna libro torna tra poco.

siamo tornati in onda con Segnalibro e adesso è la parte di Segnalibro dove ci saranno le novità editoriali. Oggi vogliamo presentare tre novità editoriali che sono, una è la prima che si chiama Sorelle d'Ombra. Bellissima ed estroversa, Olivia è ammirata e invidiata da tutti, soprattutto dalla sorella minore Amy. Tuttavia, a poco l'energia di Holly si trasforma in qualcosa di più oscuro e distruttivo, o forse diventa solo più difficile per lei mascherare il tormento che si agita sotto il suo carisma. Quello tra le sorelle Sharon è un legame complicato, inquieto, pieno di contraddizioni, ma che è indistruttibile, perché entrambe sono troppo testarde per abbandonare l'altra, perché le cose più belle della vita non si ottengono senza lottare, e perché per tenere sempre insieme una famiglia non basta l'affetto, ma serve pure la volontà di salvare e salvarsi. Questo è il primo libro e adesso andiamo col secondo, che si intitola La Colombia dei paramilitari. Inchiesta sui signori della guerra in Urabá. Li chiamavano paras. All'inizio erano piccoli gruppi di contadini armati, poi divennero paramilitari. Dalla frontiera selvaggia della Colombia si sono espansi come un esercito silenzioso. Hanno massacrato interi villaggi, sconfitto la guerriglia contro i politici, stretto accordi con multinazionali e trattato alla pari con i narcos. In pochi anni hanno costruito un impero del crimine, capace di ridisegnare la mappa politica in un intero paese. La Colombia per dei paramilitari racconta 40 anni di guerra civile in Colombia attraverso documenti giudiziari inediti e interviste, un racconto crudo. Il terzo libro che vi consigliamo si intitola Carlotta innamorata. Carlotta è in crociera con la nonna e la zia Aurelia. Sul veliero del capitano Max, un tipo arrogante che ostenta ricchezza e autorità. Sulla nave, la turbolenta bambina incontra Daniel, un ragazzino bellissimo e avventuroso, figlio adottivo del capitano che vuole fare di lui un campione di calcio. Un libro dolce e divertente per i bambini da 8 anni in su. E adesso siamo arrivati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Oggi vi annunciamo che abbiamo scelto la data a tema per il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. L'incontro si terrà presso la nostra biblioteca lunedì 15 giugno alle ore 16. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo. Grazie ancora a Luca e alla Biblioteca di Marrubio per la preziosa collaborazione. E Segnalibro torna la prossima settimana.

Siamo tornati in onda anche oggi, ci sono le vostre richieste musicali. La prima è quella di Gianluca che vuole ascoltare Juliet con Ride the Pine.

0: E questa è la richiesta di Gianluca. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio al 371-46-34294.
1: Adesso Silvano vuole ascoltare Jordi de Roberto Francesconi.

0: E questa era Jordi, Roberto Francesconi, che è stata richiesta da Silvano. Grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, cara Dora, siamo arrivati alla conclusione
1: con emozione.
0: Esatto, esatto.
1: Se ha terminato il nostro tempo a disposizione. Questa ha sido una ora divertidissima.
0: È vero, ci è piaciuto anche oggi stare insieme a voi, la grande compagnia siete voi che ci fate compagnia a noi, e noi cerchiamo di fare compagnia a voi con la buona musica di A Tutta Musica. Vi ricordo naturalmente di seguire il canale YouTube di A Tutta Musica. Se vi siete persi la diretta di oggi, potete trovare la replica anche su YouTube, e seguiteci anche nei nostri social,
1: che sono Instagram y Facebook como Dimensione Dance, y enviar sus mensajes, sus requiestas musicales al 371-46-34294 371-46-34294.
0: Ah, ragazzi, allora ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao,
1: ciao a tutti.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
2: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: insomma ritirare un premio per Dolce Alice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolce Alice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto voi due non vi invito, mi state sulle balle. E di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede? Che avete fatto? Ma no. Meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più. Soprattutto quella con gli occhiali rossi. No, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia. Patrizia, buonasera. Buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma
1: dico
2: c'è
1: salve.
2: Max che tennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, c'è il piccolo.
0: Sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ho detto sì, è là fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, bravo sindaco, infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine, immaginatevi voi.
1: Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian. Perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno. Anzi, no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le stupidaggini.
1: Lui.
0: A parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: La 21 milionesima o quella.
0: Non lo so, puntata? Siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion,
1: la capsula che ti è saltata
0: costa un sacco di soldi, guarda.

0: l'altro, quello. Sì, sì, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, quattro TV collation, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusa, stavo parlando di come fossi al telefono normalmente, ma sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume se non vado errato, perché se
1: io il volume devo alzare del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica, no, Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Ricerai va all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè.
1: Spariamo cavolata.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri radioascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Vabbè, allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso,
0: tante cose a fare. Tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dionne Warwick on Just Pines. Dolce Alice Live continua. Tra l'altro molto avrei voluto vista che avessa a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, ha detto Roberts. Quella megaccia, tra un po' vedrai che succede. Allora, siamo andati a prendere Dance a Little Bit Closer, che voi conoscete benissimo perché Charo e Salsolo Orchestra insieme è un remix 1977. Patrizia, ti ha mandato qualcosa la disgraziata?

0: Brano meraviglioso, dance, che a noi piace molto. Senti Patty, hai...
1: Mi dica.
0: Hai per caso la notizia? Te l'aveva dato qualcosa quell'altro?
1: Sì, prima... sì, okay. Una molto, molto curiosa e simpatica.
0: Allora, dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora, la franca. Si chiama
0: così. Franca.
1: Ora, la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando,
1: il pistolino okay, è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una balena, sì, balena franca.
0: Oh, franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te, che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, ricordate. No, non lo posso sapere che fa, dillo,
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su. E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffo. Se non vuole, pam.
0: La differenza è quella. T'hanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. T'hanno molto la nostra intervista. La faremo direttamente là.

0: Dance Little, tante belle cose, ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro. Sì.
1: E allora la balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
2: Gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è ricoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: vabbè, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire, noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok, senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live per un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla, però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, le cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze. Anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te, effettivamente, è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente non volevo togliere nulla al tuo apporto, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, non dovevo dire pronta nel senso in
1: ma sei sempre il solito,
0: stronzo, sì. No, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Le Celaio.
1: Penso proprio di sì. Quindi giusto, sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: E con il prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: cantà. Ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. Hai fatto una. A me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, posso dire che non hai fatto niente, capiscimi, mettiti al posto mio, tu mi butti fuori di qui.
0: No, perché tu hai 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto, no, è vero, di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, c'è un vitino così mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così rispondere meglio.
0: Ha già messo il ditino nel senso del baffa, comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono, cioè amici miei. Allora, io ho fatto dei giochi tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera eccetera, però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e adesso sono passata là. Però questi amici qua mi dicono tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con
1: con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui? Quanto,
1: assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata. Perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche. Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta, ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo. L'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: Sto scherzando.
1: Ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero, esatto, ma non te lo dico.
0: Esatto. Cattiva. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, questo è senza fatica. Poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, non saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, e forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parookville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano. Per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana, e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max. Ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No,
1: beh,
0: sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver perso il tuo, di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: è di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io beh, è vero, sì, sì, sì, sì.
1: Scusami, no, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Bah. Allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti i radioascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Te salut. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: Agitatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strano, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano. Il prossimo sarà ancora più bello, vi anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare. Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la manina ti faccio ciao.
0: Sì, ma ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho,
0: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Una piccolina. Allora, guarda. C'è in Cina un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone, quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di far casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: Che faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
2: vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche capito? Perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.

0: giustamente.
1: Anche nudi.
2: Ma non penso, perché se lo fai... facevano rumore, facevano festa, qualcosa così. E so, quindi so. Erano,
0: quando gli davano loro, quando davano noia, quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto, che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai, vai della musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on down, Boogie People, David Williams, a Dolce Alice Live.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: volo l'ha fatto Brian Bellet, si è sentito con un salto di vinile, la puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede, succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io, bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per i violenzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Sirius e Eye in the Sky, la coppiata per quanto riguarda gli Alla Parso Project, noi io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, vabbè, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente, le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione micio micio bau bau, si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora, roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: un'atmosfera particolare. Certo.
3: Non sei. Io non ti dico quali concerti sono stata, è sì. Meglio che non te lo dico perché.
0: Vabbè. Vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
3: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
3: Ah vero, abbiamo visto i Cugini di Campagna,
2: I The Colors,
3: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
3: Cutugno,
0: anch'io.
2: Enrico Ruggeri
0: Scialpi, no, perché non mi è simpatico, Scialpi. Vai avanti.
3: Poi che abbiamo visto?
2: Loredana Bertè, visto io?
3: No, io non l'ho visto, l'ho ascoltata per Loredana Bertè.
2: Pupo?
3: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, non vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John.
2: Ho un cugino a Roma che mi ha detto, cugino. No, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, ragazzi,
3: hai detto nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
3: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale e stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
3: Forse.
0: Tra non molto, che cosa? Tra non molto, sì, Loris, preparati, così esci dalle balle e se ne parla più, dai.

0: con me stanotte. A proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. Cioè, no, rido perché poi quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era alle 8:30 praticamente nel viale a mare qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui insomma perché non è giusto, guarda, la non c'era nessuno perché era tutto vuoto, tutto
1: per fortuna,
0: sì per fortuna, la sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri
1: mi ha fermato.
0: Sì, ma che vabbè, si è fermato, ha detto eccoci, che minchia fate, non ho detto che quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati un attimo di euforia, noi anziani insomma ogni tanto ci prende così, però se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina vi prende,
1: ed
0: è finita la storia, ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata. Poi dopo insomma chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: T'ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che ti
0: Mio padre sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della lettera.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Tudor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJCO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Beh, insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede?
1: Perché no, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Live, però insomma anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua, sono qua.
0: Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque, poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile. È andato virale questo video,
3: sicuro,
2: in America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava, invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua, sto qua, le mie mani, non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, com'è possibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash up car, non so come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: dashboard cam.
2: È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quella è Max Belle che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, gelati alla pura pareggina, se sto che sembrina mezzo pilo Sarremina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
0: Pure cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Les Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feels So Good.

0: Chuck Mangione, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di un brano del genere è bellissimo, di atmosfere
1: particolare, sì,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma no, lascia per, no, ma no, ma lascia stare, no. Non c'è nessuno, no, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono, ora ha combinato qualcos'altro, assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live, e che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico, a voi no?
2: Prendo un buscopan.
1: Un buscopan.
2: Prendo una buscopan.
1: Effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa. Che
1: vai in cucina, prendi la scopa, prendi una ramazza, qualcosa. Scopan.
0: Da un po', la Patrizia non può parlare perché sennò qualcun altro mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris.

0: Per noi, per Dolce Alice Live, così troviamo il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellin, poi naturalmente redazione, anche se non l'ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi si è andata, deve avere qualche intrallazzo fuori, ma meno male anche, ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online, e la ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci hanno,
1: che ci seguono, ci supportano e ci sopportano.
0: Il bello è che ci amano anche, ci vogliono veramente
1: bene. Questo è formidabile.
0: Questa
1: grazie
0: questa.
1: A tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima. Yeah.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.

lui è uscito 1978 e lo è sempre rimasto. In tantissimi lo hanno riproposto questo pezzo, ma secondo me il più bello di tutti è l'originale. Santa Esmeralda, Leroy Gomez, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: un grandissimo classico degli anni 70, Leroy Gomez, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Con questo abbiamo aperto il nostro primo appuntamento del mese di giugno, ragazzi. E beh, insomma, avete visto che ci siamo arrivati al sesto mese? Scuole in chiusura per tutti gli studenti, a parte chi dovrà fare gli esami. Quindi fiesta grande! Passiamo al 1984. Con noi ci sono gli In Excess, quelli di The Original Sin.
1: You might know of The Original Sin, and you might know how to play with fire.

Double U è stato uno dei grandi protagonisti degli anni 90. In questo caso l'abbiamo ritrovato con questa Somebody to Love, era il 1997. Tra l'altro questa è sì la prima settimana del mese di giugno, ma è anche, oltre alla settimana che ci porta alla conclusione delle scuole, anche quella che ci introduce ai mondiali di calcio del 2026, che a causa del fatto che la nazionale degli azzurri non è riuscita ad arrivarci, insomma, in Italia viene passata decisamente in sordina, anche perché noi non c'entriamo niente. Allora, se ci impegniamo e se siamo bravi, forse ci riusciremo tra 4 anni.

0: chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 al 2020 sono stati prima Tiesto con una canzone del 2009, You Are My Diamond, e poi questa di Robin Schulz, Show Me Love, del 2016. Ed ora ragazzi, ci apprestiamo, prima di proseguire il nostro percorso con la seconda cinquina di pezzi dance, ad ascoltarci e a gustarci l'Afrotime.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afrotime.
0: E l'Afrotime quest'oggi, ragazzi, ci porta attraverso un vero vinile al 1986, cioè ci riporta indietro al 1986 con questo singolo che all'epoca ha avuto un successo spettacolare, distribuito in Italia dalla Virgin Records. Con noi ci sono i Pili Peli, quelli Pili Pili, quelli di Umba Umba, canzone tra l'altro decisamente in extended. Infatti aveva una durata che superava abbondantemente gli 8 minuti. All'epoca c'erano ancora le discoteche aperte la domenica pomeriggio e i pomeriggi dei festivi, pensate un po' voi. Così in discoteca di sera ci potevano andare i superiori dei 16 anni, invece al pomeriggio ci potevano andare anche i teenagers.

0: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
1: Eccoci entrati anche quest'oggi, ragazzi, nella seconda parte del nostro DJ Box. La mezz'ora l'abbiamo ormai sorpassata, quindi ci rimane un poco meno di 30 minuti ancora da trascorrere insieme. Intanto riprendiamo il nostro cammino dagli anni 70 con un pezzo non troppo conosciuto, ma che al sottoscritto piace particolarmente. Bello, grintoso, carico. Stiamo parlando di Superstar di Bob McGriffin, era il 1978. Bello, grintoso, ma anche molto armonioso.

Una bella miscela questa di Bob McGriffin con Superstar, tra i violini e gli effetti elettronici delle tastiere che si usavano sul finire degli anni 70. Ragazzi, siamo nella seconda parte del DJ Box, salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80 e siamo ora nel 1988, quindi ci siamo spostati di 10 anni. Lei è assolutamente sconosciuta, si fa chiamare Belen Thomas, è italianissima comunque, e in quel 1988 ha pensato bene di andare a riproporre in versione Spanish per il mercato internazionale un motivo che Marcella Bella ha portato al Festival di Sanremo nel 1982. Era aria in italiano, aire in spagnolo.

Ragazzi, il tempo vola, abbiamo meno di 10 minuti ancora per rimanere insieme con il nostro DJ Box. Abbiamo ospitato anche Everything But The Girl, grazie a questa bella cover di Tutari Project, si era agli inizi degli anni 90. Ora rientriamo nel terzo millennio e lo facciamo con la prima delle due canzoni di questo ultimo secolo, che ormai è iniziato da 26 anni. Ovviamente siamo lunghi e quindi le dovremo tagliuzzare un po', poi per farci stare anche un pezzetto del disco ballato in italiano. Tra l'altro questa ha una bella introduzione lunga, una di quelle che piacciono tanto a me.

0: dopo Too Static Rio a chiudere la nostra seconda parte del DJ Box è stato Hardwell ed ora il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Come detto, siamo stati lunghi anche quest'oggi e quindi le ultime due canzoni le abbiamo dovute tagliare per farci stare almeno un pezzettino del disco ballato in italiano, sulle note del quale arrivano i saluti del sottoscritto scritto sotto Marco Mari, che nel ringraziarvi tutti per l'ascolto vi dà appuntamento alla prossima e vi lascia nelle manone e nelle note di Jovanotti con questo suo pezzo di non tantissimi anni fa. Ciao, alla prossima!

Tibet.